Vi escuta sono un rotte con io in Spagna, se il museo di Bilbao che si tiene a nome di Salmona, le mani piace. E si dice, Guggenheim, a chi empieza a chi su giorno di storia? Un dia tutto è possibile, la feria tutto è impossibile. Las vías no son iguales.